Io ogni mattina ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città.

ogni mattina ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa, graffio un pezzo.